canzone, anche se l'ascolterai resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora,